0: Radio Enjoy.
1: Un chip, dai milon, donna pravi me cupon, mamma casa te.